tirom. O tirom peta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1. How jile o petile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa ka. Again, Antoine.

hantho di hantho di fetwa ke fetwa hotring hili hadif hantho di fetwa ke fetwe ntati ke ntate gauelo a le ya ntate moloshedile ha di ntho di fetwa ke fetwe ntate kapa ha di ntho di fetwa ke fetuhe ntate kapa ha di ntho di fetwa ke fetuhe ntate let

Tsena tsohle ka ofela mokgahlelong ona dikolla hantle tlasa temana yeo re fumanang a bukeng ya tshenolo. Kgaolo ke leshome le metso e mehlano. Temana ke leshome le metso e mehlano. Kgaolo ke mashome a mabedi. Temana ke leshome le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sebopinya sa mollo. Ke laboraro, laboraro, ke la mashome a mabedi ka metso e mmedi. Kgwedi yona ke ya bosupa. Phato. Phato. Isimphato empa ke na kwe yo honenga ho fatwa ka yona ke na kwe yo ba sotho ba qalellanga ho le maka yona na kwe yo ba sotho ba qalellanga ho di kenya mobung e ba batla fata phato. Selemo ke sa ke tetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng. Re dutse hantle hodima matsatsi a makgolo a mabedi ka metso e meraro. 203. Ke bopaki ba hore ho setse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a tsheletseng ka metso e meraro. A ikona e mmedi bulane. 263. A khona wena 262 isn't 63 o setse matsatsi a le kgolo mashume a tsheletseng ka metso e mmedi 162 ai nepae a tinyane beke yona ke beke yana ya mashume a mararo ka metso e meraro beke ya mashume a mararo ka metso e meraro. Hopola hore selemo se etswa jwalo ke dibeke tsane tse mashome a mahlano ka metso e mmedi. Athinyane thuto ya letsatsi lena yona ke ya sekete. Makgolo a robong, mashome a mara a robedi ka metso e meraro. 1983 esale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PC ya farm lena non le monnate le bitsitsenga fela selimela moon drive show le mo ifo wona ke wa bana ba gwale ya re tseditsenga thapelo gore kopanya le mogana modimo morena tlouye go ale Jerusalema ya rona mo ifo wena o tlo ebitse ka gore ke

0: Seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 parto 2026 Maratana High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko di bili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke khabisa epitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code one pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki wa sala tena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss hi he have a satie
1: e mashuma beda metsumera ruka morao hore ena ya le shume mo mamedi ho genya le shume le motsule mong khatlo qoqa ha pes ke wa suta pele mo go tlhobana bona ka jona ga ke tsaka eng hlokomediswa ka eng huta ka eng tsa tsilele ka leng holona ke lebeletseng ka thoka ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta wa femo wa medi dula lenna ena e mona tibitswa I believe I can fly mona ke R. Kelly ke na yo